0: Novidades. Tocam na Rádio Jornal FM.
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
2: Sì, sì!
1: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa.